0: tin nu mere tin ta chi chi na ran dar ul ma dal kon ruen mare ke ara india ngol mai oi oi ra ara ko ro ton re ma la chi chi na mar ka per wa la
1: Abby and Tyrone.
2: Me if I saw Stuart Little.
1: Bang.
3: On Triple J Breakfast.